0: dare voce, tirare fuori tutto quello che in qualche modo il passare del tempo ha lasciato sotto traccia e che invece è importante per una miglior comprensione del presente.
1: Perché raccontare il passato? Perché, come fa Raffaella Romagnolo spesso nei suoi romanzi, tornare indietro nel tempo significa capire meglio il presente. E nel giorno in cui viene assegnato il Nobel per la letteratura alla canadese Anne Kherson per capire il mondo che cambia, facciamo una tappa alla Fiera del Libro di Francoforte, vetrina editoriale più importante del mondo. Sfoglieremo virtualmente libri e daremo uno sguardo a idee, discussioni e temi al centro dell'edizione di quest'anno. State ascoltando Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD. Ospiti di questa puntata due degli autori italiani presenti proprio a questa Buchmesse, e cioè Raffaella Romagnolo e Domenico Dara. Io sono Cristina Giordano. La Fiera del Libro di Francoforte è anche un luogo dove scrittori, intellettuali, editori e lettori si incontrano per confrontarsi sulle grandi domande del nostro tempo. Come dicevamo, è un laboratorio di idee e quindi anche l'occasione per riflettere sul mondo che cambia e sulle sfide che ci riguardano. E mai come negli ultimi tempi si è tornato a parlare di difesa della democrazia. Ma in che modo se ne parla la Buchmesse in questi giorni? Qui con me c'è in studio Agnese Franceschini. Agnese, a te la parola.
2: Beh, innanzitutto se ne parla attraverso numerosissimi panel dedicati ai rischi che sta correndo la democrazia non solo in Germania. Basta ricordare il dibattito che si è tenuto ieri tra la storica tedesca Cristina Morina e la storica statunitense Jill Lepore sul tema difendere la democrazia. Ma come? Trovo interessante notare che Morina conosce bene la paura della dittatura perché è cresciuta nella DDR, mentre Lepore la sta sperimentando in questo periodo perché insegna storia americana ad Harvard e ha raccontato dei suoi studenti che non protestano, ad esempio contro l'operato delle autorità per l'immigrazione, per paura di non trovare lavoro in seguito. Secondo Lepore, attualmente negli Stati Uniti vige la norma, cito: non c'è bisogno di ripulire le università se si possono zittire gli studenti ricorrendo all'intimidazione.
1: Tema molto sentito e che ci porta al problema di come difendere appunto la democrazia attaccata soprattutto dall'interno. Anche in Germania se ne parla. So che ci sono stati molti dibattiti organizzati per esempio da Corrective.
2: Sì, si tratta della testata giornalistica investigativa indipendente che aveva reso noto l'incontro di Potsdam tra esponenti di Alternative für Deutschland e neonazisti sulla remigrazione, a cui erano seguite grandissime manifestazioni in Germania. Corrective presenterà tra l'altro il libro Warnung an Deutschland, avvertimento alla Germania, scritto dal loro reporter Markus Benzmann in collaborazione con il giornalista turco in esilio Can Dündar.
1: Certo, stiamo parlando del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, condannato a quasi 30 anni di carcere. Oggi si trova in esilio in Germania, come dicevi tu, e tra l'altro collabora con i colleghi del podcast turco proprio di Cosmo.
2: Esatto, il loro libro è un campanello d'allarme. Come riconosciamo che una democrazia vacilla e quando dobbiamo agire? E in effetti, a proposito di pericoli per la democrazia, anche il libro vincitore del Deutsche Buchpreis, il riconoscimento più importante per la letteratura in lingua tedesca, è in qualche modo su questa linea. Il premio è stato consegnato, come sempre, il giorno prima dell'apertura della Fiera del Libro.
1: Esattamente, parli di Lücken, della scrittrice di origine iraniana Shida Baziar.
2: È soprattutto un romanzo contro l'indifferenza e la rimozione, come ha dichiarato la stessa autrice, e in effetti il titolo significa le lacune, nel senso di vuoti di memoria o nel racconto. È ambientato nel villaggio fittizio di Heimersbach, che però richiama la cittadina reale di Hermeskeil, nella Renania Palatinato, in cui è cresciuta l'autrice. Racconta 90 anni di storia, dal passato nazista, rimosso appunto dagli abitanti del paese, all'immigrazione di esuli iraniani negli anni 80 e 90 del Novecento. Un libro che ha una straordinaria forza narrativa e offre un originale punto di vista sul significato di patria.
1: E a proposito di temi delicati, tra l'altro ci sono state accuse di posizioni antisemite nei confronti di un membro della giuria del Deutsche Buchpreis, che però poi l'associazione organizzatrice del premio ha difeso sottolineandone le competenze. Sto parlando di Maha El-Hissi e alle accuse arrivate da Daniel Neumann del Consiglio Centrale degli Ebrei e da altre organizzazioni ebraiche. pubbliche. Ma Agnese, parliamo della novità degli ultimi anni che sta mettendo in allarme l'editoria e ovviamente l'intelligenza artificiale. Come è arrivato il tema a Francoforte?
2: Guarda, proprio in occasione dell'apertura della fiera, l'Associazione degli Editori e Librai Tedeschi ha pubblicato un appello firmato da 120 case editrici per chiedere all'Unione Europea di regolamentarla. Nel testo si denuncia un doppio saccheggio operato dalle big tech che senza permesso si appropriano di milioni di opere protette da copyright per addestrare i modelli e a lungo termine minacciano di sottrarre autonomia al pensiero umano. Si chiede tra l'altro che diventi obbligatorio dichiarare quali testi specifici siano stati usati per il training dei modelli di intelligenza artificiale.
1: Certo, e senz'altro sarà un argomento che ci accompagnerà anche nei prossimi anni, perché sono ancora tante le questioni aperte. Ma veniamo invece all'Italia. Agnese, per noi la Fiera del Libro è anche un momento per fare un bilancio dello stato della nostra editoria, visto che appunto sono presenti molti editori anche a Francoforte.
2: Beh, in effetti, e comincerei proprio, visto che siamo all'estero, con la notizia del record nelle vendite di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, con quasi 9.000 contratti firmati. Ovviamente non solo in Germania, le lingue in cui sono stati tradotti i libri italiani sono 45, in 64 paesi. Per quanto riguarda il mercato interno italiano, invece, c'è stata anche una crescita di più del 3%, dovuta anche, secondo l'Associazione Italiana Editori, appunto, alla domanda pubblica di libri, spinta dal bonus biblioteche da 60 milioni di euro voluto dal governo italiano.
1: E invece veniamo agli scrittori, Agnese. Abbiamo sentito in apertura la voce di Raffaella Romagnolo e fra poco parleremo anche con Domenico Dara, ma quali altri scrittori italiani ci saranno e ci sono a Francoforte?
2: Beh, a dire il vero non sono tantissimi, ma vorrei citare il due volte vincitore del premio Strega,
1: l'equivalente italiano del Deutsche Buchpreis di cui hai parlato poco fa.
2: Esatto, Mario Desiati, che tu conosci bene, Cristina, sì? E che lo so bene, e che presenterà il suo ultimo romanzo Mal Bianco, una storia familiare di migrazione, di guerra e dei rapporti tra Italia e Germania.
1: Tra l'altro un legame che qui a Cosmo Italiano abbiamo raccontato tante volte, perché abbiamo intervistato Desiati più e più volte.
2: Certo, in questo romanzo di Desiati ancora una volta la Puglia inoltre ha un ruolo fondamentale, ma una presenza veramente importante alla fiera di quest'anno, soprattutto per noi che viviamo anche tra due mondi, è quella di Paulina Spiekowicz, nata a Cracovia nel 1983. La sua famiglia sfugge alla dittatura comunista e la porta in Italia all'età di 4 anni. Il suo primo romanzo, Quando tutto brucia, ha vinto il premio Viareggio Versilia 2025, e il suo modo di raccontare la storia di due adolescenti tornati dalla Polonia a Roma viene accostato a quello di Pierpaolo Pasolini.
1: Grazie Agnese Franceschini. E anche nel romanzo che Raffaella Romagnolo presenta a Francoforte il protagonista è un adolescente. Si intitola Respira con me, racconta di Amedeo, a 14 anni, sta affrontando probabilmente uno dei momenti più difficili della sua vita a causa della scomparsa della madre, e nel corso di una lunga gita in montagna questo ragazzo si ritrova faccia a faccia con un padre con cui non parla, e questa sarà l'occasione per risolvere il loro conflitto. Raffaella Romagnolo presenta appunto la versione del romanzo in tedesco con il titolo Wir gehen mal los, ma in Germania la scrittrice piemontese non è nuova, è ormai al suo 7° libro tradotto. E allora le chiedo, cosa piace particolarmente ai lettori tedeschi dei suoi libri?
0: Ah beh, naturalmente bisognerebbe chiederlo a loro. Io ho l'impressione, dagli incontri che frequentemente ci sono, che possa essere interessante per loro leggere storie ben congegnate, con molta trama, ma nello stesso tempo con un uso estremamente sorvegliato della lingua. Ho la fortuna di aver avuto sempre degli ottimi traduttori che hanno rispettato, diciamo, il mio lavoro stilistico. Quindi io credo che sia l'insieme di queste due cose, no? Una buona storia raccontata però con una lingua, come dire, estremamente curata.
1: Respira con me è un romanzo di formazione per ragazzi, si parla di crescita, fragilità, paure adolescenziali. Quale pensi sia il bisogno più inascoltato degli adolescenti di oggi?
0: Ah, questa è una domanda veramente difficile. Io faccio anche l'insegnante, proprio sì. alla fascia di età, quindi dall'adolescenza, che è un po' la protagonista di Respira con me. La sensazione, l'apparenza che danno i ragazzi è spesso quella di essere fin troppo sicuri di sé, no? Diciamo, aspirano sempre a mostrare un'immagine solida di se stessi. In realtà, andando un po' più nel dettaglio, ti accorgi che ci sono grandi fragilità legate proprio al giudizio degli altri, che è una cosa, io credo, tipica di qualunque adolescenza, no? Ma che nell'era dei social rischia di diventare proprio patologica, perché il giudizio degli altri, l'esposizione continua, soprattutto dell'immagine corporea, mette veramente alla prova l'equilibrio degli adolescenti.
1: La storia racconta che crescere non significa diventare perfetti. Tu, appunto, oltre a essere una scrittrice, dicevi poco fa, sei anche un insegnante. Cosa può fare la scuola per aiutare i ragazzi proprio in questo senso?
0: Allora, anche qui vorrei cercare di chiarire. A volte, perlomeno questo accade spesso in Italia, alla scuola si chiede tantissimo. C'è un problema sociale di qualunque genere. Tranquilli che a un certo punto chiederanno alla scuola di intervenire. Ecco, il primo compito della scuola resta la formazione. Naturalmente però in classe si crea poi una comunità, un gruppo di persone che stanno insieme al minimo un anno scolastico, adulti e ragazzi, ed è nella relazione che si crea tra pari, come si dice in gergo pedagogico, cioè tra i ragazzi e con l'adulto in quel momento in cattedra che fa da riferimento, che si genera anche, come dire, un processo di maturazione non misurabile solo in quelli che sono, come dire, le prove, le verifiche, i voti, la conoscenza delle materie, eccetera. E quindi è bene lasciare che la scuola riesca a esplicare al meglio anche questa funzione di reciproco confronto. Faccio un esempio molto semplice su questo. Al tempo del Covid in Italia le scuole sono state chiuse per molto tempo e tutti noi insegnanti ci siamo accorti alla ripresa in presenza di come gli adolescenti che avevamo di fronte ci sembrassero più piccoli della loro età, più giovani. La sensazione è che sia mancata loro proprio quella spinta propulsiva, quella spinta alla maturazione che dà la relazione con i pari, non tanto con noi.
1: Certo. E come vedono questo tuo doppio ruolo di scrittrice e insegnante, i ragazzi a cui tu insegni, ovviamente?
0: Ma allora, io per postura etica, mi viene da dire, cerco di tenere le due cose separate. Insomma, in classe sono la loro insegnante di italiano oppure di storia. Naturalmente poi, come dire, proprio per quella relazione che inevitabilmente e fortunatamente si crea condividendo insieme del tempo e confrontandosi, no, su una materia poi umanistica come la mia, è inevitabile che, come dire, l'esperienza della scrittura arrivi in un modo magari un po' diverso da un insegnante che non è anche uno scrittore. Devo dire che tengo molto in questo senso a condividere la grande gioia che è la scrittura, la grande occasione di espressione di sé, di comprensione di ciò che non capiamo. Un'esperienza che, diciamo, secondo me ai ragazzi fa solo bene.
1: Ma qual è la sfida più grande nel far percepire ai ragazzi che la storia riguarda anche il loro presente?
0: Questo non è semplicissimo, anche un po' per come sono congegnati quelli che chiamiamo programmi, insomma l'articolazione di una materia come storia in Italia, per cui agli adolescenti di 14-15 anni di fatto siamo, tra virgolette, obbligati a spiegare la storia antica, la storia molto lontana. Non c'è niente di male in questo, però per mia esperienza so che nel momento in cui io affronto in classe un argomento di storia più vicina che ha riguardato, che so, la vita dei nonni o la vita dei genitori, il livello di attenzione si alza moltissimo. Quindi secondo me, per appassionare i ragazzi alla storia, bisogna cercare di far sentire in maniera semplice la contiguità con il loro presente. Dopodiché si esplora più facilmente anche una dimensione più lontana.
1: Durante la Buchmesse è stato assegnato il premio per il miglior libro in lingua tedesca a Die Lücken di Shida Baziar, una storia che parte dagli anni del nazismo e arriva fino ad oggi, in italiano sarebbe Le lacune, e si riferisce ovviamente ai vuoti della memoria collettiva.
0: Anche bel titolo, non ho letto il libro, che bel titolo però.
1: Anche tu tra l'altro hai affrontato questo tema, in particolare in Aggiustare l'universo, in cui la protagonista insegna a una bambina ebrea. Qual è secondo te il ruolo della letteratura quando affronta

0: libro che si chiama Le lacune, perché ho avuto sempre la sensazione nei miei romanzi ambientati nel passato di provare a fare esattamente quella cosa lì, cioè andare a dare voce, tirare fuori tutto quello che in qualche modo il passare del tempo ha lasciato sotto traccia e che invece è importante per una miglior comprensione del presente.
1: E di storia parla anche il romanzo Liberata di Domenico Dara, anche questo presentato nella sua versione tedesca a Francoforte con il titolo di Liberata und die unsichtbaren Dinge. Il romanzo è ambientato negli anni 70, negli anni della violenza politica, della strategia della tensione, del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro, del terrorismo, delle mobilitazioni sociali. Ma Liberata Macri è una giovane donna che vive in Calabria, affascinata dal mondo e dall'illusione dei fotoromanzi. E allora chiedo a Domenico Dara perché ha scelto di raccontare questo capitolo del nostro passato attraverso gli occhi di una ragazza che inizialmente sembra quasi estranea alla storia con la S maiuscola.
2: Il motivo è stato proprio questo, cioè mi incuriosiva raccontare quello che è stato il periodo per l'Italia più difficile, gli anni bui degli anni 70, gli anni di piombo, ma da un punto di vista diverso, come non era mai stato narrato, cioè parlare di quell'Italia che non scendeva in piazza, ma che lo stesso viveva e partecipava a quelle trasformazioni. In quegli anni i fotoromanzi vendevano 25 milioni di copie, c'era un'Italia che non era mai stata raccontata, e allora mi piaceva assumere questo nuovo punto di vista per raccontare anni per noi difficili ma fondamentali per quello che siamo diventati dopo.
1: I fotoromanzi erano fondamentalmente il cinema a buon mercato che entrava nelle case quotidianamente, ma qual era il ruolo sociale appunto dei fotoromanzi proprio in quegli anni?
2: In quegli anni avevano già svolto una funzione importante a livello sociolinguistico, nel senso che avevano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il primo fotoromanzo del 1947, quindi portavano in posti in cui si parlava solo il dialetto, per esempio la lingua italiana, anche semplificata, semplice, però era sempre una lingua, un codice conosciuto. Ma negli anni 70, secondo me, i fotoromanzi hanno avuto anche un'importanza non marginale nell'emancipazione femminile, che secondo me è la grande conquista degli nostri anni 70. La mia storia è la storia dell'emancipazione della donna attraverso la figura di Liberata. E i fotoromanzi in quegli anni proponevano la figura di una donna che non era più assoggettata al marito, al figlio, di una donna che veniva vista in funzione del maschio. La donna dei fotoromanzi era una donna autonoma, single, diremmo oggi, indipendente, che voleva una cosa e faceva di tutto per ottenerla. Questo secondo me ha scardinato anche alcuni preconcetti sulla donna di quegli anni.
1: Quanto ti ha ispirato la storia che tu hai vissuto, per esempio quella di tua madre?
2: Beh, è stata fondamentale. Io sono nato in una casa in cui non c'erano libri, ma c'erano tantissimi fotoromanzi. Io festeggiavo la festa del papà con Franco Gaspardi, ecco.
1: Che era un famoso attore.
2: L'attore per eccellenza dei fotoromanzi, l'uomo che tutte amavano e che tutte volevano conoscere. Quindi io sono nato in quel clima. Io ho vissuto l'aspetto legato al fotoromanzo, ma anche l'aspetto legato all'emancipazione femminile, perché mia madre fu una delle prime donne che divorziò in Italia. Quindi io vivevo proprio in maniera diretta sia l'aspetto legato al problema nel difficoltà della donna in quegli anni, sia alla lettura dei fotoromanzi, e ho cercato di metterli insieme anche come un modo di risarcimento per come i fotoromanzi sono sempre stati bistrattati, e anche per ringraziarli della compagnia che hanno fatto mia madre in giornate di solitudine.
1: Pensi che i social siano i fotoromanzi di oggi?
2: Guarda, da un punto di vista proprio grafico direi di sì, nel senso che la forza del fotoromanzo era quella di unire immagine e parole, la forza proprio comunicativa di quegli anni, il fotoromanzo. Sono passati gli anni, ma se pensiamo ai reel di Instagram, per esempio, vediamo come la coppiata immagine-parola funzioni. Per cui, certo, i tempi cambiano, gli strumenti cambiano, ma il sistema, quello no, non si modifica.
1: Dicevamo poco fa dell'epoca degli anni 70, quindi la strategia della tensione. Quanto quegli anni in qualche modo assomigliano alla crisi che stiamo vivendo oggi?
2: Ahimè, assomigliano molto. Non viviamo tempi facili, però è cambiato quello che era l'obiettivo, secondo me. L'obiettivo di quegli anni, anche con strumenti, sicuramente con strumenti sbagliati, era di conoscere dei valori, soprattutto sociali, appunto, ripeto, l'emancipazione della donna, ma anche una società diversa, una società che avesse dei valori importanti. Io penso che le trasformazioni che stiamo vivendo in questo periodo non abbiano gli stessi valori e che, ahimè, rischiamo anche di perdere le conquiste che abbiamo fatto in quegli anni, conquiste di equità sociale.

0: romanzi raccontano spesso dinamiche di piccoli centri della Calabria, in generale del sud. Spesso usi il dialetto calabrese, intraducibile in tedesco. In che modo pensi possano arrivare a un pubblico tedesco?
1: Il problema della traduzione è un problema che riguarda un po' tutti. Nei miei primi due romanzi sono tutti stati tradotti in tedesco, c'era il dialetto che poteva dare dei problemi. In realtà poi abbiamo deciso con la traduttrice, con l'editore, di evitare di riprodurre il dialetto in un sistema che non lo prevede, per cui abbiamo italianizzato quel tipo di linguaggio. Si perdono delle sfumature, quello purtroppo è un sacrificio necessario, però diciamo che a ricostruire quell'ambiente, l'atmosfera, al di là del linguaggio, nella traduzione tedesca sono i personaggi, sono gli ambienti, per cui penso che alla fine si perda una parte di quell'atmosfera, ma non completamente.
0: La Germania è stata una delle destinazioni principali dell'emigrazione calabrese. L'emigrazione è entrata in qualche modo direttamente o indirettamente nella tua memoria familiare, nella tua immaginazione di scrittore?
1: Guarda, io sono calabrese. In Calabria non c'è una sola famiglia che non abbia vissuto direttamente il tema dell'emigrazione. E io da giovane sono andato a vivere in Lombardia, quindi c'è l'emigrazione dentro l'Italia, che l'emigrazione fuori dall'Italia è per noi una consuetudine. Noi siamo abituati a vivere questa vita sospesa. Io dico sempre che le madri, soprattutto calabresi, sono madri sospese, che vivono questa maternità a distanza. Quindi è un fenomeno che assolutamente di cui io ho avuto contezza in maniera diretta.
0: E questo era Domenico Dara, alla Fiera del Libro che si chiude domenica 11 ottobre, ha presentato il suo ultimo libro tradotto in tedesco, Liberata. E a proposito di immigrazione, di rapporti fra padre e figli, che sono al centro del romanzo Respira con me di Raffaella Romagnolo, c'è un libro tedesco di cui si sta parlando in questi giorni anche alla Fiera e che riunisce proprio questi due temi. Si intitola Unsere Väter, i nostri padri, scritto dalle autrici tedesco-iraniane Natalia Miri, Minu Barati, Sheila Beyhat e Düzen Tekal. Racconta le storie di migrazione dei loro padri, un libro sull'esilio e sullo sradicamento. E avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme streaming. Sfogliate il nostro archivio e ci trovate ogni puntata con un tema diverso. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.